0: T-U-R-M-E-R-I-C. Turmeric.
1: Kinyi daidai ga kwalite na Maggi Chicken Flavor ki dauka.
2: Maggi Chicken Flavor tare da albasa, celery da kuma turmeric mai canza wasana.
3: Yanda kuke tafiya haka, tari na iya kama ku saboda hayaki da kura. Shako Mix zai sauke muku tarin.
4: Malam Chemist, da Allah ban maganin tari da zai aiki da sauri.
5: To, gashi, yin amfani da maganin tari na Comix.
3: I lallai, Comix na warkar da tari, kuma yana da saukin sha. Ku bude ku sha, nan take ku huta.
6: Comix kuwa, tabbas magani ne.
3: Tari, Shako Mix yana warkar da tari. Idan kun ci gaba da tari.